0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia.

0: Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. La parola napoletana ciaciona è uguale a quella italiana, la fonetica è quasi la stessa, il modo di scriverle è diverso, eppure entrambe derivano da una parola che significa carne, ciccia. Nel napoletano antico c'è un vocabolo ormai desueto per indicare la carne morbida dei bambini. Ciaccia, da cui derivano sciascella oppure ciacella. Da ciacella a ciacione il passo è breve, ed appunto la ciaciona sta ad indicare una donna in carne, ovvero una donna non grassa, ma giunonica dalle forme opulente e dalla linea morbida. Come ciccia, ciaccia è una corruzione infantile di carne. Infatti, nella fase della lallazione, i bambini tendono a storpiare i vocaboli e ciaccia è nato così. Poi la ciaccia diventa sciascia. Il verbo che ne deriva sciasciarse o ciaciarse vuol dire ristorare la propria carne. In una parola, godere. Che il napoletano conosca mille e uno modi di ciaciarsi è noto, restarsene a letto a poltrire, spaparanzarsi sul divano di casa per ore, ma il principe dei godimenti è certamente quello sessuale. Nella fantasia sessuale del napoletano, un po' sfaticato che non vuole stancarsi, la ciaciona non manca mai, lei sa come farla ricreare. Radice di ciaciona è la stessa di ciaciarse. A ciaciona è una donna accogliente, sorridente, riposante ed avvolgente. La si deve dunque immaginare morbida, dai fianchi generosi e dal seno ampio. Caratteristiche che permettono all'uomo di ciaciarsi, di vedersene bene. Cioè, la parola ciaciona è dunque usata ancora oggi in parecchie canzoni napoletane oppure nel titolo. Fino a non molto tempo fa, il modello di bellezza dei napoletani erano le donne di Rubens, donne opulente, sensuali. Oggi, che la tentazione dell'anoressia è arrivata pure a Napoli, una cosa è certa: nessuna donna androgina, senza forme rotonde, con addome piatto, senza un filo di cellulite, potrà mai essere una vera ciaciona.
1: Ah, sto bene. Stamattina sto proprio bene. È bello svegliarsi in una casa nuova da soli. Un profumo di fiori di gelsomino entrava nella stanza. Qualcuno dice che la presenza di uno spirito buono si rivela tramite un odore balsamico. Bene, ora mi faccio una bella colazione. Nella veranda c'era una bellissima luce, tutto bianco, con una piccola ombra. Un'ombra? Una grossa ombra, ferma. No, si muove. Prima adagio, adagissimo, mi cammina sopra, poi cos'era? Un animale, una bestia enorme. Ma non enorme, devo saperlo subito cos'è, se lascio passare il tempo addio. Era un topo, certo, era l'ombra di un topo, sono sicuro. Ma perché col tempo le immagini cambiano. Non te ne ricordi, dopo un po' può essere tutto un tacchino, un puma, forse un rinoceronte. L'immagine è suggestiva, ma priva di rigore scientifico. È un topo e basta. Un topolino come ce ne sono tanti. Oddio, mica tanto topolino. In un certo senso sono contento di aver individuato la causa di quegli strani rumori. Meglio un topo che un fantasma. Un topo è più alla mia portata. Comunque conviene correre subito ai ripari. In un negozio tipo ferramenta trovai un omino un po' pelato sui 40 anni che sapeva tutto sul carattere del topo. Nel nominarlo lo chiamava lui e ne parlava con una voluttà incredibile. Pare che i topi siano molto intelligenti. Gli sperimentatori preparano per loro labirinti e percorsi intricatissimi. Speriamo che il mio non sia così allenato. Che succhiassero l'olio infilando la coda nella bottiglia, questo lo sapevo. Mi ha sorpreso invece come rubano le uova. Uno, sdraiato di schiena, lo tiene sulla pancia. L'altro, coi denti, lo tira per la coda. Che senso del sociale. Mi portai a casa due o tre trappole. E per sicurezza anche una boccettina di strane palline che pare abbiano il potere, sì, di mummificare. Un antico metodo egiziano, credo. Un'altra soluzione sarebbe stata il collante, arma micidiale, che l'omino mi sconsigliò per senso del decoro, credo. In questi casi il topo incollato è ancora vivo,
2: lancia segnali strazianti per avvisare i compagni del pericolo. Un martire. Le trappole. Bella trovata. Dopo due giorni, niente. Forse non gli piace il formaggio del supermercato. Forse non ha fame. Vedi il benessere. Il terzo giorno provo col parmigiano reggiano stagionato. Una bella grana pastosa. Insomma, mi siedo in giardino e aspetto. Qui si prende anche il sole. Tu guarda che meraviglia, eh? E quando l'avrei mai fatta io una cosa simile? No, dico così, fisica, rilassante. Un uomo sapiente può godere dell'intero spettacolo del mondo soltanto con l'aiuto dei sensi e del pensiero. Pensatore. Pensatore con l'alibi del sentimento. Mi ricordo che mia moglie mi chiamava così. Che poi la pensatrice era lei, in un certo senso. Ma a parte questo, il pensare, il pensiero in sé, senza farci nulla di utile. Che godimento. Peccato che non ti paga nessuno per pensare. Ho pensato 8 ore. E chi ti crede? In India ti credono. Mentre al tepore del sole la mia mente oscillava tra le astuzie dei topi e i santoni immobili sulle rive del Gange, il colonnello Mazzolini, in perfetta tenuta agricola, annaffiava con cura il suo radicchio. Buongiorno colonnello, che radicchione, eh? Ma questo non gliel'ho mica detto. Buongiorno. Basta. Anche perché lui mi guardava come fossi una persona poco raccomandabile. Chissà, forse per la chitarra. Potevo aver scelto il violino. Se uno suona il violino è una persona seria, buona d'animo. Con la chitarra sei subito un tossicodipendente. Anche la donna che ci viene a fare le pulizie, mica mi rispettava. Col colonnello era gentilissima. Con me, ma per caso le faccio timido, ma per caso qui non ci sono mica dei topi. Ma quali topi? Queste sono case, mica le tamai. Che temperamento. Mi ci voleva un tipo autoritario. Ho sempre detto, le donne di servizio devono essere autoritarie, un po' anziane e bruttine. Non si corrono rischi. Tu guarda che casa, che splendore, eh? Meno male non ha visto le trappole. Mi denunciava. A proposito, vado a vedere se... Aveva mangiato tutto. È buono il parmigiano reggiano. E le cappiettine lì, vuote, con le finestrelle aperte. Bravissimo, percorso netto. Chi non mi conosce potrebbe credere che nei giorni successivi io sia stato un po' scostante con tutti. Ed è vero, ma non era colpa mia. Avevo nella mente lui, il grigio. Non solo era allenato, ma geniale. Non riuscivo a fare a meno di pensarci. E quando qualcuno mi parlava, che ne so, di lavoro, o quando Gabriella mi metteva davanti i suoi problemi, noi, la bambina, il marito, che poi erano anche problemi miei, devo dire sì che ero presente, ci pensavo. Specialmente alla storia della bambina, è chiaro che ci pensavo, ascoltavo, rispondevo, ma era come se una parte del mio cervello, insomma, sentivo che a poco lui stava entrando troppo nella mia vita. Una sera, rientrando a casa, decisi che era il momento di passare a un intervento più efficace, la mummificazione. Con la lucidità che mi contraddistingue, distribuì le palline in ordine sparso, ma non casuale. Probabilmente lui passa di qui. O di qui. Potrebbe passare dove? Ma sì, le metto da tutte le parti. Forse è meglio anche fuori. Una bella fila di palline che arriva fino in giardino. Speriamo che non venga nessuno.
1: Chi vuoi che venga a quest'ora? Io poi questo indirizzo l'ho dato solo a Gabriella, vabbè, al mio organizzatore. Non volevo neanche mettere il telefono, ma non esageriamo. Ah sì, a mia moglie e a mio figlio. Simpatico mio figlio. Anche dolce, mi piace. Peccato che non ha voglia di fare niente. Cambia liceo ogni anno. Non gliene va bene uno. Passa la sua giornata tra il computer e il suo gatto, dice mia moglie. Tra il computer e il gatto, chissà cosa pensa. A niente, dice lei. Recita la parte del pensatore fannullone, in questo ti assomiglia. Però mi piace mio figlio, mi diverte. È uno dei pochi che sono contento che mi venga a trovare. Gli ho già telefonato. Vieni, vieni pure quando vuoi. Anzi, vieni subito e porta. Porta anche il gatto. Ma come fa lui? Tobia? Ma ti è sempre stato antipatico? No, dico, un bel gattone, vero, eh? Un po' di campagna gli farà bene. Non deve aver capito. D'altronde, come facevo a spiegargli? Niente, me lo trovai davanti. Senza gatto. Sono venuto in Vespa, mi fa. Bravo, era scusa. Quando sono io che ho bisogno di qualche cosa, non te ne frega niente. No, questo lo pensai. E neanche tanto. Era lì. Ciondolava. Uno spilungone buffo con un po' di peluria sul viso e quei calzoni flosci da deficiente. Aveva gli occhi bassi e si guardava le scarpe, mi pare. È una forma di timidezza che conosco fino a essergli dentro. Ora però mi guarda e ride in questo modo strano. Non si sa mica se ride di sé o di me. Quando uno è eternamente imbarazzato, non può fare altro che rendere buffo e sensibile il suo imbarazzo. Chissà da chi l'avrà presa questa tecnica. Beh, forse una cosa nella vita l'ho fatta anch'io. Non è mica poco fare un figlio. Posso essere soddisfatto. Un buon lavoro. No, dico, le palline. Mi sembra di averle messe proprio bene. Si racconta che il principe di Condé dormì profondamente la notte avanti la giornata di Rocroi. Io no. Però stamattina sono tutto eccitato. Ancora in vestaglia non resisto all'idea di vedere l'esito dell'agguato che gli ho teso. Bella la mummificazione, perfetta, senza sangue, mitica, assoluta, come si addice a un guerriero. Ecco, le palline. Mangiata. Mangiata. Giardino. Mangiata. Aivole. Mangiata. Mangiata. Dietro l'angolo. No. Il gallo di Mazzolini. Fermo, maestoso, duro come un baccalà. Una statua.

A noi ci hanno insegnato tutto gli americani. Se non c'erano gli americani, a quest'ora noi eravamo europei. Vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani. I generosi. Gli americani non prendono mai. Danno, danno. Non c'è popolo più buono degli americani. I tedeschi sono cattivi. È per questo che le guerre gli vengono male. Ma non stanno mai fermi. Ci riprovano. C'hanno il diavolo che li spinge. Dai, dai! Intanto Dio fa il tifo per gli americani. E secondo me ci influisce. Non è mica uno scalmanato qualsiasi Dio. Ci influisce. E il diavolo si incazza. Stupido. Prende sempre i cavalli cattivi. Già. Ma non può tenere per gli americani. Per loro le guerre sono una missione. Non le fanno mica per prendere. Per dare. C'è sempre un premio per chi perde la guerra. Quasi quasi conviene. Congratulazioni, lei ha perso ancora. E giù camion di caffè. Allora gli basta regalare. Una volta gli invasori si prendevano tutto del popolo vinto. Donne, religione, scienza, cultura. Loro no. Non sono capaci. Uno vince la guerra, conquista l'Europa, trova lì una lampada Liberty. Che fa? Il saccheggio è ammesso, la fa sua. No! Civilizzano loro. È una passione. E te ne mettono lì una al quarzo. Tutto bianco. E l'Europa, con le sue lucine colorate, i suoi fiumi, le sue tradizioni, i violini, i valzer. E poi luci, e neon, e colori, e vita, e poi ponti, autostrade, grattacieli, aerei. Chewing gum. Non c'è popolo più stupido degli americani.

La cultura non li ha mai intaccati. Volutamente. Sì, perché hanno ragione di diffidare della nostra cultura vecchia, elaborata, contorta. Certo, più semplicità, più immediatezza. Loro creano così, come cagare. Non c'è popolo più creativo degli americani. Ogni anno ti buttano lì un film bello anche, bellissimo. Ma guai se manca quel minimo di superficialità necessaria. Sotto sotto c'è sempre il western. Anche nei manicomi riescono a metterci gli indiani. E questa è coerenza. Gli americani hanno le idee chiare sui buoni e sui cattivi. Chiarissime. Non per teoria, per esperienza. I buoni sono loro. E ti regalano scatole di sigari, cassette di whisky, navi, sapone, libertà, computer, abiti usati, squali. A me l'America non mi fa niente bene. Troppa libertà. Bisogna che glielo dica al dottore. A me l'America mi fa venire voglia di un dittatore. Sì, di un dittatore. Almeno si vede, si riconosce. Non ho mai visto qualcosa che sgretola l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così bene dal di dentro. Come sono geniali gli americani. Te la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti, come la chitarra. Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà.

Se la parola amore è di Mariangela Gualtieri. Se la parola amore è uno straccio lurido, se non ho altra lingua per dire cosa amo, se l'anima adesso è un ingombro e il cielo un posto come un altro, se dormiamo e dormiamo, se il mio canto è schiacciato nel cantone, se il mio canto o il tuo, se il mio canto, se tutte le parole dei savi sono troppo lente per questa corsa sui cocci. Se anche le bestie in quel loro morire bastonate neppure si rivelano, se c'è una tosse che incrosta il cielo e poi lo sputa, se abbiamo nemici dentro le teste e macchinette rotte, se la mano è scontrosa alla mano, scontrosa rompe l'onda e il ramo, rompe l'ala e il becco, se abbiamo salmi stonati, se le macerie sulle facce stanche fanno il peso di tutta la storia, se poi nessuno viene, nessuno s'alza dal fradicio delle tombe, a consegnarci un grappolo, una tazza, un giuramento alla luce, se c'è una sete che ci ammala, se c'è un sorso per chi ha sete, se davvero, davvero muove il sole e le altre stelle, se la sua gran potenza d'antico amore, se il nostro cuore è immenso, se il nostro cuore talvolta è immenso, se le stelle nascono e se è vero che nascono anche adesso, se siamo polverine allo sbaraglio, catenelle smagliate, benedico ogni centimetro d'amore, ogni minima scheggia d'amore, ogni venatura, un mulinello d'amore, ogni tavolo e letto d'amore. L'amore, benedico, che ognuno di noi alla catena fa carne che risplende. Amore, che sei il mio destino, insegnami che tutto fallirà se non mi inchino alla tua benedizione.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia.

Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Sono giorni che mi interessa solo dormire. Sarà che sono stanco. Magari sarà che ho solo voglia di sognare. Ma, come si dice, se la vita non è un sogno, forse i sogni aiutano a vivere meglio. Intanto vivo, e non è poco. Poi tutto il resto lo vedrò quando qualcuno, recitando, farà del mio verso un'emozione che per qualcuno sarà vita.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

L'ultima notte un DJ mi ha salvato la vita, dicevano gli In Deep. Lo dicevano con un groove di batteria che iniziava così, come questo. E poi a un certo punto la possenza di questo basso elettrico

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

e buonasera a tutti voi. E un buonasera per questa buona sera, per questo pezzo di cielo italiano ci riserva. Vorrei ringraziare ancora questo 1982 estremamente fortunato, sperando che ce ne siano anche degli altri. E ancora il più grosso ringraziamento a tutti quanti voi, vi assicuro che siete in tanti, per essere venuti qui questa sera. Grazie.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in

fiore strano, senza niente di umano. È qualcosa che cresce, che ogni giorno diventa più grossa. Una crescita enorme, smisurata, tutta forma, come una donna sempre incinta di se stessa. Il mercato è un neonato opulento, ossequiato dal mondo. È un bamboccio gonfiato che ingrassa anche senza nutrice. Non ha alcun bisogno né di cibo né di sogno.

0: storia.
1: Ieri sera l'indice Dow Jones della borsa di New York ha chiuso a quota 8.
0: E in quel momento io credevo solo mio, mi apparve l'ineffabile sorriso di un'altra sua vittoria. Il mercato è uno squalo gigante, sempre più onnipotente, così bieco e spietato non ha impedimenti morali, ha travolto il nemico nella furia del suo gioco, uno alla volta si è sbranato gli altri squali. Il mercato è un ordigno innescato, un circuito completo, è la grande invenzione, è l'atomica dei più potenti, è una competizione tra le più disumane.

0: passioni.
1: L'indice della borsa di Tokyo alle 5.30 di stamane è in rialzo del 2%.
0: E in quel momento che io credevo solo mio, sentì la sua mostruosa onnipresenza in tutte le mie azioni. Lui il mercato, dovunque, è avido, insaziabile, non si accontenta mai. Lui per crescere ha bisogno di noi, ma stranamente non ha bisogno di gente che sceglie. È lui che sceglie per noi e determina la nostra vita con la sua quotidiana, invisibile presenza. Ma se un giorno lui di colpo sparisse, se di colpo ci trovassimo esclusi da questo meccanismo perfetto, così al di fuori da qualsiasi morale, in fondo è lui che ci procura benessere e ricchezza, che condiziona la nostra vita, la vita di ogni paese. Non c'è niente da fare. Oggi come oggi, chi rifiuta la sua logica rischia di non mangiare. Chi l'accetta con allegria subisce grave danno alle sue facoltà mentali, cioè l'annientamento totale delle coscienze. Insomma, un uomo oggi non ha neanche la possibilità di schierarsi a favore o contro di lui. Incredibile. Ma forse se lo si sa, se ne si è consapevoli, si può praticare questa realtà senza pretendere di risolvere le cose con un sì o con un no. Ecco la grande sfida: allenarsi a vivere senza certezze, con la certezza che qualche cosa possa nascere da questa nostra contraddizione. E allora forse, magari a fatica, troveremo altre risorse. Allora forse si ritorna a sognare, a pensare, perché l'individuo non muore

0: a tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Ben ritrovati sul Suono Jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Kronos, Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Kronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati come Agathonas Iacovidis, Vavis Goles e Grigaria, che insieme eseguono questa Tasiliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Grigeria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, I tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Prossimo ascolto, restiamo in tema di world music con dei riferimenti anche alla musica etnica e jazz, con un coloratissimo brano del chitarrista italiano Daniele Bragaglia, con questa sua recente Peruvian Dance. Daniele Bragaglia.

Un salto in radio sulla musica latinoamericana, uno standard classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó, siamo negli anni 50, questa era Pier Canela come versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bonet, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Pier Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

Una antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Savannah e il brano era questo God Not Jordan, Buonanotte Terra per Rilton Savannah. E così è passato un terzo della trasmissione su Just Train. Ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità. E facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamando Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamando Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Just Train il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi tene o mare. James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi tene o mare.

piacere una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato, perché

0: Artista jazz della settimana, un cantautore sensibilissimo, si chiama Max Serra. Questa era una sentita sempre altrove per Max Serra, al quale abbiamo dedicato lo spazio per questa settimana come artista della settimana in trasmissione. In Africa troviamo una formazione come Nairobi Horse Project, che rielaborano un classico del jazz moderno come questa Birdland, scritto negli anni 70 dal tastierista e compositore The Weather Report, storica formazione jazz fusion del tempo, Joe Zaminul, è portato al successo in un disco storico come 8:30. Questa è una versione appunto dei Nairobi Horse Project con Birdland dal vivo.
1: Moise anataka kwanza haraka. Juu amepiga tizi. He wants to show us that he ameiva, sindio? We actually need the beats for it, right? What will be the count for it? 1, 2, right? So you have that, and then Moise comes to something like this. Moise. Same thing, just simple things.

E questa era Birdland, un classico jazz standard ormai scritto da Joe Zawinul, il tastierista e fondatore dei Weather Report, in un disco presente questo brano, in un disco del 1980 come 8 e 30, dove primeggia anche l'arrangiamento e la collaborazione di un bassista storico come Jacopo Pastorius. Questa era appunto Birdland, ormai standard del jazz, riletto da una formazione africana come Nairobi Horse Project. Ancora un passo in Grecia, troviamo un ottimo gruppo di percussionisti, loro sono Crotala con Prokopis.

E questa era Wei Jua con la musica creativa di Maurizio Capone con la sua realtà Bungte Bangte, da un disco del 2024 come Mozzarella Nigga, caratteristica del suo suono e il riciclo di materiali di scarto poi trasformati in veri e propri strumenti musicali. Wei Jua con Maurizio Capone. E così siamo giunti in chiusura anche per oggi con Just Rain. Chiudiamo e ultimo artista in scaletta, un cantautore indipendente secondo me molto bravo, si chiama Carlo Ciampi, si muove con abilità fra musica d'autore e folk con una sottile ironia. Lo ascoltiamo con L'asino e il moscone, tratto dal suo ultimo lavoro Out Out, amore o guerra. Con Carlo Ciampi ci salutiamo, l'appuntamento con me e Just Rain è sempre fra 7 giorni qui in radio. Carlo Ciampi, L'asino e il moscone.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

use

abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Year Later, Alligator doveva essere una canzone di chiusura, invece l'abbiamo messa all'inizio. Così, per iniziare questa serata con The Busman on Air, Sam and Dave, The Soul Man.

Soul Man, una canzone scritta da Isaac Hayes e David Porter e registrata dal duo statunitense Sam and Dave del 1967. Questa è la serata che si pregusta per voi da Centrale Milano con The Bus, ma non è. Questa sarà una serata ispirata soprattutto agli anni 60, quindi godetela.

0: Major Richard.
1: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi.
0: È la musica. È la musica eterna, la musica di sempre. La musica di Centrale Milano che potete sentire ovunque. Sul web, attraverso i nostri aggregatori che arrivano con voi con Everlasting Love. Questi sono Love Affair. Fiato alle trombe.

amore infinito, everlasting love, l'amore che non finisce mai, l'amore per la radio. Vi dicevo, ci potete ascoltare da TuneIn, da Radionomy, da Radio Garden, qualunque aggregatore faccia per voi, è adatto per sentirci in altissimissimissimissimissima fedeltà. È poco, dite? Ancora di più? Anni 60, continuiamo con Mango Jerry. Era uno dei brani che ascoltavo da piccolo, magari dalla radio, dalla Rai di una volta, da alto gradimento. In the Summer.

dirsi. Per i giovanotti degli anni 60 stiamo ascoltando qualcosa che li porterà proprio alla giovanissima età, eh? Mango Jerry in the Summertime. Ma noi continuiamo in questa direzione con un'altra voce tipica degli anni 60, Sandy Posey. Cantava Be My

Pat Boone, Speedy Gonzales, siamo nei pieni anni 60 con la musica di allora e sappiamo che ci sono tanti ragazzi che ci stanno ascoltando, ragazzi che non hanno mai sentito cose di questo tipo, staranno magari sorridendo per lo stile, sorridendo per il tipo di sonorità, ma noi ci teniamo a riportare da Centrale Milano anche cose di questo tipo.

ci fate caso, questa sera non parliamo assolutamente di brutte cose, di coronavirus o altro. Con il rispetto per tutti, ma con la volontà anche di essere felici tutti quanti insieme. E per qualche minuto, per qualche momento...

0: All you gotta do, honey, is kinda stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's what you got. Yeah. Now let's go one time.
1: Non so se mi spiego, Jerry Lee Lewis aveva 22 anni se non mi sbaglio quando interpretò questa Whole Love, Shaking Going On.

Beach Boys, Surfing Safari. Ci piacerebbe molto essere al mare, vero? E invece, purtroppo, molti di noi sono rinchiusi in casa. Vabbè, abbiamo detto che non parliamo di cose brutte, quindi. Dai, vi invito a indovinare chi interpretò questa canzone nella versione italiana. Lo so, è difficilissimo, comunque sforzatevi un po'. Dai, forza.

Turtles, erano gli stessi di Happy Together, che nel 1968 incisero questo gruppo, con questo gruppo il brano che voi avrete forse pensato fosse di Gianni Morandi, Scende la pioggia. Non esattamente, Continuiamo a veleggiare, a navigare all'interno delle sonorità degli anni 60, in alcuni casi anche di qualche anno prima e di qualche anno dopo. Questi sono The Four Tops.

0: ci facciamo una birra e poi
1: Radio Centrale Milano.
2: Ma sì, no? Insomma, facciamoci una birra, arriva Stevie, una birretta e poi ci si ascolta ancora musica degli esordi, in questo caso esordi di Stevie Wonder.

In casa Tamla Motown sapevano sicuramente riconoscere i grandi artisti, quindi avevano riconosciuto per tempo Stevie Wonder con questa I Was Made to Love Her.

era sicuramente solo Diana Ross, erano anche le Supremes con questa Secondary Emotion. Diana Ross, The Supremes e anche The Temptations. Vabbè, applauso. Con calma però, ragazzi, non fate troppo casino, che qui siamo su Centrale Milano, fatemi sentire un po' di pianoforte, piano piano, che entra, eccolo qui, un po' di ordine, un po' di disciplina, eh? Questi Temptations che abbiamo nominato poco fa, e avete, insomma, non faccio in tempo a parlare, che già vi scatenate, eh? Ehi! I can next get you!

l'escursione continua, ragazzi miei. Andiamo dagli anni 60 agli anni 70 con una certa facilità. Del resto con musica così non è che ci voglia molto, eh? Centrale Milano è la centrale della musica di sempre. I Temptations ci hanno fatto godere poco fa della loro I Can't Get Next to You. Ed ora Mother, Father, Sister and Brothers. Love is the message. L'amore è l'unico valore e messaggio.

1974. MFNSP, Mother, Father, Sister and Brother. Semplice, semplice, The Sound of Philadelphia, con Love is the Message. L'amore è il messaggio per tutti quanti noi. E il messaggio che arriva da Centrale Milano con la musica 24 ore su 24, 7 giorni da settimana in perfetta quadrifonia spaziale, automaticamente codificata da dei robot sibillini. Quale altra cavolata posso dire? No, l'ho detto già abbastanza. Invece torniamo seri con la musica di Larry Carton, uno dei più grandi chitarristi che esiste al mondo. Questa era l'epoca anche per lui della musica R&B, prima di entrare nei Crusaders, un turnista che faceva 500 registrazioni all'anno, non so se mi spiego, eh? E anche il nostro ospite con Mama Can Buy You Love.

sì, ma certo, l'avete sentita da Elton John. Ma questa è una versione musicale di Eddie Carlton che ogni tanto mi piace far sentire, perché i musicisti sono i nostri ospiti, sono l'anima della nostra radio. E quindi Mama Can Buy You Love in versione schitarrata in questo modo, insomma, ce n'è per tutti, ce n'è per tutti i gusti. Una serata piena di musica dagli anni 60, agli anni 70 e 80.

0: dal 1965 dai Rolling Stones, che ne fecero una cover, e in poi insomma dello stesso interprete originale, che era Solomon Burke. Infine arrivammo qui nel tempio dei Blues Brothers con Dean Aykroyd e John Belushi. Abbiamo fatto un salto in avanti nel tempo, perché qui siamo arrivati fino al 1980 con Everybody Needs Somebody to Love.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.
0: La musica è centralissima da Centrale Milano.

Status Quo, Rocking All Over the World. Questo era un brano dei tanti degli anni 70 che ci piace riascoltare a distanza di così tanto tempo. Questa era una serata dedicata alla musica dagli anni 60 in poi, una piccola fuga negli anni 70 e negli anni 80, e si chiude qui questa oretta con The Bassman On Air. È un momento difficile per tutti, abbiamo cercato di passare qualche minuto, un'oretta insieme, in compagnia e in felicità. E lo chiudiamo questo momento, questa oretta di musica e di spensieratezza con qualche cosa di serio, che è il nostro inno, l'inno di Mameli.

0: Pop Up Weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Acciughina, acciughina. Io la metto una parola per non essere egoista, anzi ne metto quattro. Acciughina, acciughina, anguria e pomodori. Ebbene sì, lo diceva pure Totò, che la parola è d'argento ed il silenzio è d'oro. Già, proprio oro, tanto le parole se le porta via il vento. E pensando al mare, ti interroghi se oggi sarà acqua calda oppure acqua fresca? Ma dai, poi se ci metti un po' di zucchero sulle rose, il tempo sale tra aria, acqua e sole, mentre l'acciuga riesce persino a far sposare anguria e pomodori con fagioli e prezzemolo a fare i pancetti.

0: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: till you have a boy. He's gonna know it all. He'll think he's 10 feet tall. Run like he's bulletproof in total a car too.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: adesso il termostato lì lo metto a 12. Tu puoi dire quello che
1: 12
0: vuoi.
1: 12 o meno 12?
0: Meno 12.
1: Ah, meno 12, allora va bene.
0: In diretta dal freezer di Power 927, anche questa sera, un'altra puntata in diretta di Night Time Lover. Ci vedrà insieme sino alla mezzanotte, due ore di grandissima musica, insieme al sottoscritto Luca Conti e da...
1: E anche da Luca Marini, che c'è già la voce io sono bossa, pronto per entrare nella cella frigorifera per controllare le carni.
0: Ma se ti ho anche fornito di un magnifico gilet in pile, in pelle pecora, di pecora. Sì. Vabbè. Allora, avrete notato che anche questa sera purtroppo siamo orfani del nostro terzo socio. Che
1: ma tornerà.
0: Ce l'ha promesso. Settimana prossima sarà qua. Per adesso però ci ascolterà, non so se direttamente sui 927 kHz in onde media oppure attraverso tutte le altre emittenti che ci ripetono le nostre radio partner. Infatti anche questa sera sono
1: Radio Samba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo, Centrale Milano onde medie 1575 kHz, sono molto pronto. Radio Futura FM in DAB per Lombardia e in FM nelle Valli Bergamasche, e Media Radio Castellano onde medie 1098 711 kHz, anche loro con il DAB in tutto l'Abruzzo, Radio Diffusione Europea da Trieste e Radio Bobs con lo streaming su radiobobs.ch.
0: Streaming che potrete anche ascoltare direttamente collegandovi alla nostra pagina Facebook. Cercateci Power 927, 927 scritto in cifre, diventate nostri amici, seguiteci. Sulla nostra pagina avrete i link diretti per ascoltare quindi lo streaming ufficiale. Attenzione, attenzione, perché per il momento è così, ma stiamo già facendo un conto alla rovescia, esatto. L'avevamo già anticipato e ci siamo, siamo in fase di beta testing finale, per cui
1: speriamo che non si fermi questo
0: countdown. Una decina di giorni,
1: sì,
0: più o meno.
1: Di giorni,
0: e poi potrete scaricare dallo store ufficiale, voi che avete un telefono Android, direttamente la nostra app. Ma ve lo diremo ovviamente per tempo. Voi seguiteci e sarete sempre i primi ad essere informati.
1: Ricordiamo anche la pagina web. www.power927, anche in questo caso in cifre.eu.
0: Per caso hai anche detto qual è il nostro numero WhatsApp oppure no?
1: No, perché non funzionando, no. Il numero WhatsApp, se volete scriverci, noi vi risponderemo, 351 96 26 927.
0: Hai fatto bene, bravissimo. Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Conti Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: aspettavo un tuo corretto, ma mi accontenterò di quello di Larry Blackmon.
1: Lui è bravo, però.
0: Accidenti se è bravo. Oggi è il 41esimo anniversario della pubblicazione del loro 11esimo album, e con loro intendo i Cameo. Questa era infatti Single Life, title track di questo disco, che abbiamo voluto celebrare subito in apertura della nostra diretta Night in Lover. Questa sera avremo una selezione un po' particolare, perché abbiamo notato che nel weekend, e sapete che noi siamo in replica anche durante il weekend,
1: esatto,
0: e partirà la stagione estiva, perché qui capita che il 21, mi pare che domenica, se non sbaglio, no?
1: È un attimo,
0: per cui parte l'estate attimo. E allora noi ci siamo detti, ciao, mettiamo delle belle canzoncine allegre questa sera.
1: Come abbiamo proprio detto così. E di proprio... solito invece, dai.
0: Di solito tristezza, portami
1: infinita
0: via.
1: Proprio.
0: Ah, mamma mia.
1: Beh.
0: Il primo vinile della serata è per loro i BT Express. Che bravi che sono.
1: Ammazza, 1980 questa.
0: Carca miseria. E anche il titolo dell'album, pensa. Mamma mia, quante ne sappiamo. Does it feel good to you? Feel good.

0: In effetti ho un po' esagerato prima, perché mi sono lasciato trasportare, ho annunciato il pezzo come Does It Feel Good To You. In realtà
1: il To You non c'è.
0: Non c'è, non ce l'ho aggiunto io, potevo anche andare avanti. Like It Feels Good To Me, vabbè, non è
1: però
0: caso.
1: Noi abbiamo anche un intervento di un...
0: Sì,
1: di uno del gruppo di BT Express.
0: Assolutamente, anche perché avrete sentito nel corretto che c'è quel magnifico che è un po' la loro caratteristica.
1: Sappiamo,
0: no?
1: Chi l'ha fatto.
0: Certo.
2: Anche tu ci vai a tirare il bellino
1: al coccodrillo.
0: Vabbè, scusate, però vi prometto che poi per tutta la serata saremo seri, no? Non ci crede nessuno.
1: Infatti.
0: Va bene.
3: From the first light of the morning until the light of the stars, nobody plays a better variety of music from the 90s to the 70s. Power 927.
4: 927.

0: Il 15 giugno del 1976 veniva pubblicato questo album Too Hot to Handle. Erano gli Heatwave, dal quale abbiamo ascoltato proprio Boogie Nights.
1: Ormai siamo sempre al 50° anniversario di tutte le cose che passiamo. Porca, una miseria, roba incredibile.
0: Sì, la cosa effettivamente fa un po' riflettere, hai ragione. Vabbè, mi piace dover e poter ricordare che questo disco raggiunse addirittura la seconda posizione della Hot 100 proprio in quell'anno, nel 76. Io non voglio neanche ricordare quanti anni avessi, perché poi mi intristisco. Vabbè, però mi piace particolarmente quel passaggio dove c'è quella voce molto profonda, molto rock, che dice Boogie Nights. Mi ricordo un po' un comico anni 70 che faceva proprio quelle scenette con una voce così profonda. Poi
1: ho capito.
0: È un po' la serata dei comici, quindi ci dobbiamo anche scusare con Barbottin, che invece abbiamo citato prima improvvisamente con quella messa in onda così improvvisata. E qui abbiamo un altro vinile.

0: io lo so che siete curiosi, volete sapere il titolo di questo pezzo? Beh, a parte il fatto che potrete nei prossimi giorni andare a vedere la nostra playlist di Spotify.
1: Sono mica sicuro che c'è.
0: Ah no. Vabbè, allora aprite bene le orecchie che vi spiego tutto. Intanto l'album Your Piece of the Rock erano i Dynasty. Abbiamo cercato informazioni riguardo l'anno di pubblicazione, ma la nostra memoria veramente lì non arriva. Io non ricordo, però diciamo sicuramente siamo fine anni 70.
1: L'anno è sconosciuto, diciamo.
0: Sì, sì, sì. Il titolo del pezzo invece è I Don't Want to Be a Freak, but I Can't Help Myself.
1: Ammazza, che complicanza.
0: Va bene, allora sei sicuro che non si potrà inserire nella playlist?
1: No, non ancora, però mi sembra ho fatto un po' fatica a trovarlo. Vabbè.
0: Non senti anche tu un certo friccicorio stasera? Non so, sento come un... Sta avendo la pelle di capone così. Ma no, probabilmente è solo voglia di rock. Scusa, ma volevo lasciar finire almeno la solo introduttivo, dai.
1: Approvo.
0: Non sono molte le canzoni che iniziano così con questa potenza.
1: No, è vero.
0: Abbiamo promesso questi, musica allegra, ma comunque anche potente. Beh, chi meglio degli Yes? Honor of a Lonely Heart.

0: la serie Almarini non ne va bene una.
1: Ma ti ho appena detto che questo è un bel pezzo. Sì, tu ci hai creduto?
0: Era incredibile come la banconata da 3 euro.
1: È da 3,50, va bene.
0: E pensare che questo è un pezzo così travolgente, l'interpretazione carnale, la voce moltiplicata dagli echi, tocca vette inarrivabili.
1: Verissimo, verissimo.
0: Va bene, il primo momento Made in Italy era dedicato a lei, Gianni Bella, Marcella, fratello, va bene. 18 giugno 1952 la data di nascita e il pezzo ovviamente era nell'aria. E qui ci sono due personaggi che noi insomma un po' apprezziamo tutto sommato, anche se il buon Marini ha l'ardire di definire una delle due interpreti
1: insomma. Ah, meno male che sono io.
0: Sì assolutamente, io non sono d'accordo, no, assolutamente non condivido affatto la tua definizione. Vabbè, un duo notevole, lui è Dennis Edwards e va bene, ok.
1: E lei è Saida Garrett.
0: E lei è Saida Garrett,
1: che comunque invecchiando è rimasta uguale a quando era giovane.
0: Il coraggio di ripetere come l'appelli. Non Saida Garrett, ma
1: Saida Garrett.
0: No, vergogna.

0: dobbiamo intervenire perché fra un po' arriviamo all'etichetta, mi dispiace.
1: Potremmo risentirla anche.
0: Sì, è vero. Dall'omonimo album di Dennis Edwards, Don't Look Any Farther, era in compagnia di Cheetah Garrett. Dai, l'ho detto io. Vai, su, dai, su.
1: Cheetah Hayward, ecco. Volevi dire, vabbè.
0: No, ho detto cheetah Garrett.
1: Ah, abbiamo citato.
0: Lo sai che prima o poi ci citerà lei invece, in giudizio però. Adesso Paddy Austin per mantenere ancora alto il ritmo per i prossimi minuti qui su Power 927, e anche questa è piena di energia. It's gonna be special. 1970s.

0: Ma secondo te, dico un'eresia, se questo pezzo mi ricorda un po' Automatic delle Pointer Sisters? Così.
1: Vabbè.
0: Non devi darmi per forza ragione.
1: No, a me non me lo ricorda, però vabbè. Però una cosa devo dire: mi sto sfondando le orecchie stasera. Non so perché, continuo a alzare il potenziometro del livello della cuffia e sono a fondo scala.
0: Sì, oltre a 10 non si può andare.
1: No, non va.
0: Ho raggiunto quel limite molti mesi fa. Sì. Questo vuol dire che ti piace la selezione.
1: Esatto.
0: Della quale del resto sei anche, insomma.
1: Beh, dai, qualcosina.
0: Co-selezionatore, dai. Va bene.

0: Beh, facilmente riconoscibile, sia perché è anticipato dal jingle che ormai avrete imparato a conoscere, ma soprattutto perché questa è proprio una canzone 101 like del Radio Spazio.
1: Questa sì.
0: Dedicato a Radio Milano International, come facciamo ogni sera, ogni mercoledì, nei nostri appuntamenti in diretta. Breakwater, il gruppo, No Limit il pezzo, canzone del 1978 per questo gruppo di Philadelphia. Tra l'altro festeggiamo anche il 48esimo anniversario della pubblicazione dell'album, pensate, uscito il 15 giugno del 1978.
1: Sì.
0: Già in sottofondo non voglio cambiare discorso, ma ci mancherebbe altro.
1: Andiamo sul sicuro qua.
0: Ci sono i Change, ragazzi, ma non i Change qualunque.
1: I Change con una leggera aggiunta.
0: Una leggera aggiunta, esatto, con un plus.

0: sono molti pezzi che non riesco a sfumare, questo sicuramente è uno di quelli.
1: Esatto, immaginavo.
0: Ovviamente avrete riconosciuto il valore aggiunto di cui parlavamo in apertura di brano, ovvero la voce del grandissimo Luther Vandross ancora in sottofondo. Pensate che il grande Mauro Malavasi riuscì a coinvolgerlo per due pezzi dei Change. Uno era questo, The Glow of Love, l'altro era Searching. Comunque due capolavori assoluti. Non è forse così per la prossima canzone.
1: Vabbè.
0: Però il perché è molto semplice, è una Luca Marini Selection.
1: Beh, insomma, dai.
0: Che può essere proprio il non plus ultra, insomma.
1: Dovete sentirete dopo cosa vi propongo.
0: Curtis Mayfield, questa è Move On Up.

0: solo difetto sto pezzo qua.
1: È finita.
0: Praticamente, sì. Dura veramente poco, poco più di 2 minuti e mezzo, e ci dispiace non poter godere ancora un po' di questo pezzo di Curtis Mayfield. Era Move On Up. Rimaniamo allegri, del resto è la caratteristica della serata, ve l'abbiamo detto in apertura, si avvicina l'estate e noi sbocciamo come le margherite.
1: Vabbè,
0: che, dove, che immagine orrenda.
1: Siamo appassiti.
0: E.G. Bailey.

0: Guarda, te lo devi lasciar dire veramente, sei un superficiale. Perché io lo so cosa stai pensando. Vabbè, la solita canzoncina estiva, me la ricordo, nell'82 la sentivo ogni volta che accendevo la radio. È vero, perché ebbe un successo strepitoso. Vero, ma questa canzone qua non è la classica canzoncina estiva.
1: No, certo.
0: Tanto il testo era di Franco Battiato, e vabbè, ma questo vabbè. Dice chi se ne frega. No, è perché no. Questa è una canzone in realtà che forse, se avete ascoltato bene il testo, in un passaggio in particolare dove dice: nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili, e lì forse riuscite a capire che il protagonista, anzi la protagonista della canzone, è una prostituta, no?
1: Bene.
0: Che sogna una vacanza al mare, una pausa delle difficoltà della sua vita, eccetera eccetera. Pezzo questo che ci ha anche consentito di apprezzare ancora una volta le incredibili doti vocali di Giuni Russo, che avrete addirittura sentito in alcuni passaggi imitare il suono, la voce dei gabbiani. Capito? Cioè, l'estensione vocale bene. Così, ragazzi, non è che ce l'avevano in molti, eh. Dico ce l'avevano perché purtroppo Giuni ci ha lasciato da parecchio tempo. Va bene.

0: Luca era un best of questo qua, potevamo scegliere veramente a caso, turarci il naso, chiudere gli occhi proprio e sceglierne una a caso,
1: mettere sul disco e andare a prendere il gelato.
0: Assolutamente sì. Era il grandissimo Barry White insieme alla Love Unlimited Orchestra, dalla quale ovviamente spicca la voce di Glodin, sua compagna per molti anni. Questo pezzo era You See the Trouble With Me.
1: Ma quanto mi piace sto pezzo.
0: Io prima ho fatto un pistolotto con Junior Russo.
1: Bellissimo, allora questo è il primo singolo rap hip hop pubblicato da un gruppo rock bianco.
0: Pensa un po'.
1: Il significato del testo: una feroce ironica critica al capitalismo, alla routine del lavoro alienante e al consumismo. Beh dai, loro sono i Clash,
0: sì,
1: dai, questo qui
0: certo,
1: è estratto dal loro triplo album sandinista. Come si intitola? The Magnificent Seven.

0: Apache. Scusa Luca, questo cos'era, il primo brano, sai che dicevi?
1: Il primo singolo rap hip hop pubblicato da un gruppo rock bianco.
0: Vabbè, ma dovevo farla io.
1: Lo so, so che non ti piace sto pezzo, invece a me no, mi è sempre piaciuto. Non ti fa impazzire.
0: Non è che, esatto, non mi fa impazzire, non è che non mi piace. Cioè. Sicuramente mi piace di più questo. Anche a me, devo scegliere.
1: Anche a me, anche a me.
0: Un pochino più nelle nostre corde, no?
1: Sì, siamo dei
0: funkettari, quindi questo non può che piacerci. E ragazzi, sul nostro piatto numero 2 gira niente meno che lei, la regina Shaka Khan. Questo è l'album che contiene I Feel For You, anzi questo è proprio il titolo dell'album.
1: Esatto.
0: Ma noi abbiamo scelto tutt'altro, questa è una canzone davvero particolarissima.

0: vedo dell'entusiasmo.
1: Sì,
0: Beh, so che il momento meteoro è uno dei tuoi preferiti, quindi quando devi perché sei costretto a sostituire il buon Diego,
1: già.
0: Ti vedo che ti inorgoglisci.
1: Sì,
0: sei gorgoglione.
1: Cosa posso dire? Qui sapevate, parliamo degli Yasu qua, no?
0: Certo.
1: Che sono nati dalle ceneri di una band, da una delle più grandi band del pianeta. Vince Clark, che aveva appena fondato i Depeche Mode. A proposito, perché non passiamo mai Depeche Mode? Forse perché non ti piacciono.
0: Perché mi devi fare passare per quello?
1: No, perché a me qualche, un paio di canzoni di Depeche Mode ti piacciono, a te neanche quelle. Allora, mettendosi alla ricerca di una voce, rispose a un annuncio su una rivista musicale pubblicata da Alison Moyet, nata il 18 giugno del 61. Un poker d'assi leggendario.
0: È morta alla base.
1: Che diede vita a una combinazione magica e ha lasciato a bocca aperta l'intera industria musicale.
0: Perché lo devi dire con questa ironia, ragazzo?
1: Vabbè, comunque, nonostante la loro unione sia durata come un gatto in tangenziale, diciamo. Non c'è scritto esattamente così, diciamo,
0: io credo
1: gli devo aggiungere.
0: Sì, vabbè.
1: La band ha registrato uno dei brani più barani, più saccheggiati e remixati della storia dei club. Il loro pezzo da 90, Situation, è nato originariamente da un semplice lato B, e il lato B sappiamo di cosa si parla, è diventato un inno monumentale nei club di New York. Vabbè,
0: che gettando, poi è il pezzo che abbiamo appena ascoltato.
1: Esatto, gettando le basi per la futura musica house. Il celebre iconico frammento della risata di Alison Moyet è stato campionato in decine di hit dance nei decenni successivi. Chi l'avrebbe mai detto? Ma infatti, chi l'avrebbe mai detto?
0: Sì, ma hai detto almeno che il 18 di giugno è anche il compleanno di Alison?
1: Superfluo.
0: L'ho
1: detto quando è nata. Tu forse non eri attento perché eri alle prese con la base.
0: sì, è vero,

0: tu puoi dire quello che vuoi, ma a me la voce di Edison Moya ti ha sempre incantato.
1: Beh, direi proprio di sì, assolutamente. Male.
0: Prima ti sei
1: fatto
0: dimenticato
1: un album straordinario.
0: Era Alf, era sì.
1: Sì, perché. Si vocifera, però non abbiamo proprio un dato certo, però quando si sono messi alla ricerca di una voce che dove ho detto che ha risposto a un annuncio su una rivista, la rivista era Seconda Mano. Ai tempi c'era Seconda Mano.
0: Le informazioni, quelle belle, sì.
1: Ah, solo qui le potete trovare, questi sono dati certi. It's cold outside.

0: Quell'estate del 1980 l'album Tozzi spopolava, in particolare questo pezzo particolarmente estivo, era appunto Stella Stai, canzone che so molto gradita anche da Luca.
1: Sì, sì, effettivamente.
0: Se l'è cantata tutta.
1: Tutta.
0: Vabbè, però tu sei un po' prevenuto, ovviamente, sulla musica italiana, forse addirittura su Tozzi in particolare, ma non sai che questo pezzo nel 94 venne inciso addirittura da Thelma Houston.
1: Dopo devo dire due paroline a Thelma. Sì. Thelma Houston, abbiamo un problema.
0: Diglielo subito a Thelma.
1: Gliel'ho detto.
0: Abbiamo un problema. Senti che roba.
1: Forse addirittura... Non ci credo, ma allora, Thelma, allora,
0: posso dire una cosa? Che in questo caso sono veramente d'accordo con
1: Madonna,
0: te.
1: Madonna, incredibile.
0: È di rara bruttezza.
1: Qui siamo
0: la
1: Thelma Houston.
0: Hotel Houston.
1: Il mago Thelma qui potrebbe averla fatta. No, dai, bruttissima.
0: Sì, effettivamente non ha avuto una particolare eco questa versione, tra l'altro che è stata pubblicata solo per il mercato italiano, grazie a Dio, sì, mi verrebbe da dire, va bene. Comunque abbiamo chiuso il momento Made in Italy per questa sera, e quindi non gioire così in maniera plateale.
1: No,
0: però,
1: non gioisco.
0: Fai anche una brutta figura.
1: Dai.
0: E iniziamo la nostra mezz'ora dedicata allo slow jam, alle ballate, alla musica tranquilla,
1: spettacolo
0: spettacolare come quella in sottofondo. Qui si entra veramente in un'atmosfera, in un mondo completamente diverso, fatato, meraviglioso, dove ad accompagnarci, anzi ad accoglierci, c'è il grandissimo Chris Rea, un artista che a noi piace particolarmente,
1: decisamente.
0: Non piaceva solo a noi,
1: Beh.
0: Complimenti per la scelta, bel pezzo questa On the Beach. Bravo.

Beh, vi avevamo promesso che il tema estivo sarebbe stato ricorrente nella serata e manteniamo la parola anche in quest'ultima mezz'ora, dove ci abbandoniamo a canzoni decisamente più d'atmosfera come questa di Chris Rea. Lasciato un grande vuoto lo scorso 22 dicembre quando ci ha lasciato, però anche ha lasciato anche grandissimi pezzi come esatto. questo, ed era On the Beach. Da un nome altisonante ad un altro, perché abbiamo niente meno che Smokey Robinson per i prossimi minuti. Altro pezzo meraviglioso, Just to See Her.

0: voi ditemelo se trovate da un'altra parte una programmazione così, io voglio che me lo scriviate.
1: Ecco, e sono balle però.
0: Sì, assolutamente, esatto, non dovete inventare. Smokey Robinson, Just to See Her. Ma la prossima, ragazzi, non vogliamo parlarne?
1: Mamma mia.
0: Wow. È stata un po' difficoltosa la ricerca, perché poi delle volte anche noi ci infiliamo nei meandri del nostro archivio e andiamo a ripescare pezzi un po' particolari.
1: Sì.
0: Questo è sicuramente uno di quelli meno inflazionati, direi. Degli
1: direi proprio
0: fire.
1: Di sì.
0: Cosa dici? Siamo sempre nella mezz'ora dedicata allo slow jam, alle ballate, e questa si adatta perfettamente al momento. Devotion.

0: This is Power 927. Nonstop music is back to life.
1: Celebration. 927.

0: una delle canzoni più romantiche e struggenti della storia della musica, Mandy, Barry Manilow. 17 giugno 1946, questa è la data di nascita del grande Barry, che quindi oggi, proprio oggi, festeggia quanti anni?
1: Sì. Ammazza.
2: Ammazza.
0: Eh sì, facciamo due conti e fa gli 80, belli tondi tondi. Allora, di solito passiamo i pezzi di Sade Adu con una certa ritrosia, perché non l'abbiamo molto mai amata.
1: Sì, non è che non è le nostre corde, diciamo.
0: E questa volta siamo andati a scegliere un mix.
1: Esatto.
0: Una long extended super remix version.
1: Esatto.
0: No Ordinary Love.

0: lunga, bellissima questa versione, ma purtroppo
1: ci dobbiamo scusare con Sade. L'abbiamo trattato un po' l'abbiamo invitata qui in friggitori, quella lì, ecco, sì.
0: L'abbiamo ascoltata così tante volte che anche lei, insomma, è un po' risentito.
1: Peccato.
0: Erano Ordinary Love, l'ultimo pezzo della serata, quello che ci porta alla canzone che chiuderà l'appuntamento in diretta di questa sera, ma non prima di aver ringraziato nuovamente le nostre radio partner.
1: Esatto, ne partiamo con Radio Saba Sound, con il DAB in tutto l'Abruzzo, Centrale Milano, onde medie 1575 kHz, Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche, Medie Radio Castellana in onde medie sui 1098 e 711 kHz, anche loro con il DAB in tutto l'Abruzzo, Radio Diffusione Europea da Trieste e Radio Bops con lo streaming radiobops.ch.
0: Ok, ovviamente a questo punto non ci resta che darvi appuntamento per la prossima settimana, sempre mercoledì alle 22 saremo in formazione completa, a questo punto ve lo possiamo garantire.
1: Esatto.
0: Per cui vi aspettiamo qua in diretta per un'altra puntata Nighttime Lover, che comunque prevede due repliche nel weekend, esattamente il sabato alle 16 e domenica alle 20.
1: Perfetto.
0: Le note introduttive di questo che sarà il nostro ultimo pezzo ci consente anche di fare gli auguri al grande Lionel Richie, nato il 20 giugno del 1949, e si chiude così alla grandissima con un pezzo meraviglioso come Do It To Me. Su queste note il sottoscritto, cioè Luca Conti, vi dice buonanotte, ci sentiamo fra 7 giorni.
1: Ve lo dice anche Luca Marini.
0: Mi raccomando, sempre all'ascolto di Power 927.
1: Bye bye, bye.

Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

ognuno di noi. Una semplice finestra sul mondo. Il nostro osservare è semplicemente uno scorcio di vita che ci passa sotto gli occhi. Ma tutto passa ed un attimo dopo diviene passato. In questi incontri le nostre finestre diventano porte. C'è chi ha il coraggio di bussare, chi nemmeno ci vede. E poi c'è qualcuno che vorrebbe entrare, vorrebbe abbracciarci. Vorrebbe. Ma poi, preso da tanti preconcetti, si nasconde in quella strada che in realtà è solo un fiume che scorre e finisce al mare. Solo perché forse non ha il coraggio di amare.